0: Dominus obis
1: vobis. Et cum spiritu tuo.
0: Et te mi salves.
1: Deo gratias est.
0: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Inizio Sancti Vangelii secondo me Giovanni.
1: Gloria a te, Domine.
0: In principio era eterno, non eterno, non potevo di essere eterno. Era il principio che potevo condire, infatti sono sempre fatti ma sono incontrati. In cui so di te, la vita di tu non si tempo di scorcere tempo e allora non prendevo. Fui tu non mi sostavevo con il mondo del pane, si prende il testimone, il testimone per il terreno, non si prende il terreno. Ma era tutto questo il testimone per il terreno. Era questo era prima.